0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il Flight Case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo Flight Case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. Mini weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: Si chiude il flight case di Jerry. Beppe Martire.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Flight Case. Beppe Martire suona la sua collezione di dischi solo su Ritmo 80.
1: All you copycats out there, get off of my chip, 'cause I'm James Brown with the force.
2: Full force.
1: Ain't taking no lip.

0: tua collezione di dischi solo su Ritmo 80.
1: Darling, waltz with me.
2: Darling,
1: darling,
2: darling.

0: si chiude il flight case di Beppe Martire. La borsa di
1: 3:59 minuti.
2: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funky e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Paggi Mele.
2: Revox, la notte da sentire.

0: Family 5 in punto.
1: Revox, solo funky and disco music. Il bovinato di Ritmo 80. Sound design Pachi Mele.

0: di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6 in punto.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Ritmo 80 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì ancora in compagnia dell'anticiclone subtropicale su gran parte d'Italia, specie al centro-nord, dove le temperature saranno davvero elevate per il periodo. Valori massimi fino a 32-33 gradi nella pianura padana, sulle aree interne del centro, specie i settori tirrenici. Un po' più contenuti i valori sul versante adriatico al sud, staremo intorno ai 26-27 gradi, per via di infiltrazione di aria un po' più fresca da nord-est che porterà hanno ancora della variabilità, specie al pomeriggio, sull'Appennino meridionale e sulla Sicilia interna con qualche acquazzone o breve temporale. La ventilazione sarà nel complesso debole e il mare generalmente poco mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80,
2: sempre in forma.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo Italia.

0: sì,
1: in cui il popolo attraversava il deserto,
0: sì,
1: quel facendo un po' di confusione. Benvenuti.
0: Buongiorno.
1: Amici,
0: ciao dai Marchini con la K, Marco Corona
1: E Marchino,
0: devi subito, capito? Allora, abbiamo anche oggi un programma
1: sniffo caffè.
0: Secondo me devi cominciare qualcos'altro perché non funziona. E allora comincia ufficialmente il nostro appuntamento. Dicevo, tante cose, scopritele con noi da qui fino alle 9.
1: Bene.

0: Momento dedicato al nostro sponsor.
1: Prima di partire con il programma, giustamente, a chi paga?
0: Chi paga? Se noi siamo qui per voi,
1: editori La Carogna è una casa editrice. La Carogna,
0: non lo sapevo io il nome.
1: Editrice La Carogna è un. C'è Cairo, no? La Carogna sta iniziando con questo giornale.
0: L'ha capita adesso.
1: Esatto. Allora, cosa fare se è una mensile? Quindicinale? Non lo so, sorpresa.
0: Ah, cioè tu vai in edicola e chiedi.
1: Esatto, costa 15 euro questo numero, sì. Ben 13 pagine ed
0: 13?
1: È...
0: Così, cioè così tanto costa?
1: Cioè costa un euro, compresa copertina, un euro a pagina.
0: Ah.
1: Cazzo lì, costa così, no? Ma vai a stampare.
0: Vai a stampare.
1: A casa sua il signor La Carogna con la fotocopertrice, poi con la spillatrice,
0: cioè,
1: e poi dopo distribuisce.
0: Perché adesso noi vediamo queste copie, le tirature, no? Invece no, qui si fa come una volta.
1: Qui si fa come una volta, col toner rubato in ufficio.
0: Bene, con questa pubblicità io non vedo l'ora di andare in edicola e scoprire il nuovo numero. In copertina.
1: Cosa c'è? Che la copertina è sempre quella, no? La copertina è figa.
0: Shock. Allora lui ha detto, io voglio qualcosa che colpisca. Shock.
1: L'occhio sinistro, c'è il primo piano dell'occhio sinistro.
0: Come fai a sapere che è sinistro o destro?
1: L'ho fatta io. Un po' appannato di Fausto.
0: Chi è Fausto?
1: Che è quel signore che vende i biglietti della lotteria della festa della famiglia, quartiere San Lorenzo di Riccione. Quello avevamo.
0: Ah, cioè, quindi ha chiesto Litor, mi fai un attimo. Io ho detto, ce l'ho.
1: C'è Fausto.
0: Ma non ha fatto la catarrata?
1: La scatarrata. Tutti i giochi. Quel biglietto.
0: Infatti, chiedevo per quello.
1: Ma cosa fare se di che cosa parla? Di che cosa parla? La copertina.
0: Consigli utili se vi capita quella situazione.
1: Esatto, ma ce ne sono tantissimi.
0: Tipo, consigli. Per...
1: Cosa fare se si rompe la lavatrice nei giorni feriali?
0: Feriali, non festivi.
1: Perché festivi succede a tutti.
0: Esatto.
1: E quindi bene o male ce la si fa.
0: Feriali io chiamo.
1: No.
0: Non devo spoilerare.
1: Cosa fare se si rompe la lavatrice nei giorni feriali?
0: Okay, vai.
1: Cosa fare se la vostra gatta incinta decide di iscriversi su OnlyFans?
0: Può succedere
1: perché c'è.
0: Ma come
1: anche...
0: fa con le zampe a iscriversi?
1: C'è quelle cose che piacciono, no?
0: Sì, va bene, chiudiamo.
1: Cosa fare se alla rotonda trovate uno che non mette la freccia?
0: Cosa fare? C'è scritto lì.
1: Serie di bestemmie da tirare.
0: Grazie, questo è il nuovo numero in edicola.
1: Andateci.
2: Good morning, Forever Young.

Acquista Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino a plenitude.com.

0: La sigla ci porta come sempre a scoprire quali sono i due segni fortunati di oggi. Mago Marchino, ieri cosa
1: sono
0: ha fatto?
1: Sono pronto, ho letto gli ingredienti del ragù al cinghiale della COP.
0: Quindi hai messo proprio a verbale, messaggio promozionale
1: della COP, preso.
0: E quindi, e dopo cosa ti è venuto fuori?
1: 2% di cinghiale, tra altre cose. Acquario.
0: È venuto fuori l'acquario.
1: Acquario. Oggi potreste sentirvi un po' fuori fase. Colpa dei pianeti, ma anche della sbornia di ieri sera.
0: Ecco, esatto. Non alzate troppo il gomito. Esatto. Secondo segno fortunato di oggi.
1: Guarda, te lo dico subito, esiste. Collirio per i gatti.
0: Cari... No, non ci credo.
1: Collirio per i gatti.
0: Cioè, quindi, cari amici, nati
1: sotto il segno del collirio per il gatto, il problema è metterglielo.
0: Esatto.
1: Se avete poi una bestiolina posseduta da Satana, è tutto abbastanza difficile. Così mi dicono.
0: È un segno difficile.
1: È un segno difficile, però esiste.
0: Esiste. Come
1: ciao, amici del collirio per il gatto. State bene, verranno giorni migliori, anche migliori e milioni. Sì.
0: Vedrete la luce. No, vedrete la luce.
1: Vedrete la luce.
0: Grasse risate.
1: Attenzione a non sbagliare l'atta.
0: Esatto. Non la vedrete più la luce.
1: Va bene.
0: A domani.
1: A domani.
0: Forse.

0: Signore e signori,
1: dobbiamo cavalcare l'onda. Dobbiamo cavalcare l'onda perché ragazzi, i cooking show.
0: Avvisami la prossima volta che porto l'ombrello.
1: Allora, i cooking show sono ovunque, addirittura ci sono televisioni solo che fanno vedere gente che cucina.
0: Esatto, e noi siamo da meno, noi chi siamo, come si dice dalle nostre parti, i più patacca.
1: Esatto, cioè per esempio alle fiere, una volta c'era la fiera della tagliatella, la fiera della porchetta, no? Ci sono ancora, però intanto fanno i cooking show, cioè praticamente fa vedere uno che fa da mangiare.
0: Che critica chi sta facendo da mangiare.
1: Esatto.
0: Allora noi non possiamo avere un cuoco qui solo per noi?
1: Ce l'abbiamo ragazzi, il nostro cuoco
0: cotto e bruciato.
1: Di cotto e bruciato.
2: Dai che fretta. Ciao, la ricetta di oggi.
0: Sì.
2: Allora, timballo di pomodoro fresco e cemento, anche lui fresco. Ingredienti per 34 persone con i capelli corti.
0: Sì.
2: Maccheroni sbiaditi, tintura per pellami, pomodori maturi, un CD degli Alcazar.
0: Ok. Quello è difficile trovarlo, eh.
2: 4 uova, una melanzana, una mela, una bottiglia da mezzo litro con dentro dei sassi di fiume, un abbonamento alla piscina, funghi trifolati, farina, un quadro qualunque, un quadro elettrico.
0: Sale pepe cubi. Procedimento.
2: Disdire l'abbonamento a Sky così imparano. Prendere il gatto e fargli il discorsetto così la smette di pisciare in giro. Punire i rigatoni e il risvolto dei jeans. Sedersi sotto un salice piangente che ride. Smettere di mangiare pocket coffee, tanti reni grandi non ve la dà. Unire.
0: Era solo per quello che li mangiava.
2: Unire un buco nero e un po' d'aria fritta.
0: Sì.
2: Aggiungere latte alle ginocchia e olio di gomito. Il cacio a cavallo e l'erba cresce. Sì. Fumare della marijuana, ridere per un'oretta anche per una mosca che vola. Una volta che vi è passata, servire caldo sopra un CD di Franco Battiato.
0: Sì.
2: Se farfugliate qualcosa di bello, amate il prossimo, servite. Finito, cotto, mangiato. Ciao!
0: Ciao!
3: Good morning, Forever Young!

0: chi è?
1: C'è qualcuno?
2: Sì, siamo noi.
3: Cioè, ma si potrà bussare in radio, scusa?
2: È un'ora che siamo qui.
3: È un'ora che aspetto.
2: Torniamo tra poco per un'altra ora. Questa era la fine, questa è la fine della prima ora.
3: Sì, prima
2: ora salutiamo.
3: Ora
2: è un po' chiaro, no?
3: Tra mezz'ora.
2: A dopo.
3: Non ho capito niente.
4: Sono le 7:03.

0: disco di ora. Gazebo, I Like Chopin. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran hanno concordato un preaccordo per porre fine alla guerra, ma l'approvazione finale potrebbe richiedere più giorni. Lo ha detto ieri un alto funzionario americano, un nuovo round di colloqui il 5 giugno. E senza tregua la guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e un centinaio di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo sferrato sabato notte su Kiev. Nella notte la risposta ucraina con un pesante raid con droni bloccato il traffico alla periferia di Yaroslav verso Mosca. Elezioni comunali, affluenza in calo. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,31%, inflessione del 3,89% rispetto alla tornata precedente. Urne aperte anche oggi dalle 7 alle 15 per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci. Calcio Serie A, Roma e Como vanno in Champions, Cremonese in B, un ferito grave negli scontri tra ultra e forze dell'ordine prima del derby di Torino, iniziato in ritardo perché gli ultra bianconeri chiedevano di non giocare. Formula 1, quarta vittoria consecutiva di Kimi Antonelli, il bolognese della Mercedes trionfa nel Gran Premio del Canada davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc sull'altra rossa. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Oggi faccio il testimone al buono, vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl, vale davvero, eh?
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Qui in Good Morning Forever Young è il momento della musica. E che musica, vero?
1: Sì, c'è Tracy Spencer.
0: No.
1: Ah, c'è il disco Mi Rigiro.
0: Il disco Mi Rigiro, per chi ancora non lo sapesse, è dedicato a tutti quelli che sono nel letto, che hanno ancora pochi minuti per rigirarsi dall'altra parte e goderselo qui in diretta live su Ritmo 80.

0: Tiziano Martarelli, vengo da Monte San Vito, un paesino in provincia d'Ancona, 45 anni,
1: ciao.
0: Sportivo, amo il calcio, hobby cucina, ma anche mi piace fare un po' di il rumorista, diciamo che mi arrangio, sono molto bravo a fare seghe.
1: Se posso cosa?
2: Allora, per favore.
1: Giustamente dice fare cosa?
2: Per favore.
3: Fare
0: non solo quelle, però diciamo che
2: io ormai non ho più non riesco più ad arginare questo tsunami di improbabili situazioni. Vuole fare una sega.
0: Sì, prego. In realtà ne vorrei fare tre.
1: Tre.
0: No, ne vorrei fare tre.
2: Per favore. Scusate. Faccia, prego.
1: Donne impazzite.
0: Le faccio tre molto veloci. Tre molto veloci.
2: Tre seghe?
0: Sì. La prima su 5-6 centimetri.
3: Bravo.
0: Spessore più piccolo.
3: È bravissimo.
0: Drastico.
1: L'ultima. L'ultima è un po' più grazie. Provata.
3: Però gli altri...
2: Credo sia... Beh, lo so. Però lo so, io non cosa devo fare? Cosa devo fare? Ma li seleziono io i concorrenti?
1: No.
2: Viene chi viene? Il signore viene, credo sia la prima trasmissione al mondo che mostra un uomo che in pochi secondi fa tre seghe. No. Mi sembra.
1: Credo.
2: Vabbè, ma che cosa c'è di strano?
1: No,
2: è un record, ma è un prestigio anche, no?
1: Giusto.
2: Beh, non porto lei ha sempre questa lettura stravagante. Bravo, è migliorato nel tempo, ha cominciato da ragazzo e ora
1: come rumorista
2: in questa arte che non è facile.
3: Non è un'arte, sono bravo.
1: Socio, saresti potuto andare anche tu, no?
3: Sì, perché io sono molto bravo a fare sì, però tre non ce la faccio. Io tra una e l'altra almeno 48 ore.
4: Good morning, Forever Young
5: con Marco Corona.

Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: mattinata in Good Morning Forever Young, chi c'è?
1: Proprio lui, Marco Corona.
0: Ladies and Chesterfield. No, cos'è che ho detto? Non so.
2: Ma fai davvero?
0: Sì, faccio davvero, perché sono ritornato per presentarvi in Good Morning Forever Young la zuppetta.
3: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci dell'attivo.

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Lunedì 25 maggio 2026, 145esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Adelmo.
2: Vorrei dedicarvi questo gioco

nel mio quartiere c'era Simone, ma cosa vi dico, è vero, il campione mondiale dei pippe. Questo amico mio si è proprio sfonato le pippe, ma si è spaccato proprio. Poi ultimamente l'ho visto su Facebook, lavora ai posti, metti i tipi, ma sapete se sei cosa.

0: pensiero positivo. Se gli uomini fossero così cattivi come si dipingono, sarebbe facile regolarsi. Invece sono peggio.
1: Quanta cattiveria dentro a questa società, nei confronti di chi tiene un'altra sessuità.
0: Le frasi del cinema.
2: Mi, come sei pignolo.
3: Io sono pignolo?
2: Beh, un po' pignolo lo sei, eh.
3: Cioè, questo qua mi cammina sul cruscotto e io sarei pignolo.
2: Capito, ma devi anche saperle accettare le critiche, se no...
3: Vabbè, allora, visto che sono pignolo, puoi spostare la gambetta, se no non entra le mani.
2: Lo vedi che sei veramente pignolo?
3: Allora facciamo tutto il viaggio in prima, perché se no io sarei pignolo. Comunque, mettiti le cinture. Se facciamo un incidente sbatti, l'assicurazione non
2: ma
3: spara.
2: Ma che serve? Stiamo andando a 30 all'ora!
3: Visto?
2: Allora sei bastardo.
3: E pignolo.

0: proverbio. Se gioventù sapesse, se vecchiaia potesse.
1: Oh, e pie.

0: Allora andiamo a Salerno.
1: Dove è Salerno?
0: Io non lo so.
1: In Calabria.
0: In campagna.
1: Dove devi andare tu, vai.
0: Allora Salerno, sì. Salerno, lui doveva buttare, sai che ci sono i comuni che hanno la
1: raccolta differenziata.
0: Esatto, ogni comune c'ha la sua, quindi diciamo lui aveva questo bidone, questo sacchetto.
1: Sì.
0: Questo sacchetto che non poteva, era tutto grosso ed era di indifferenziato.
1: Ok, quindi cioè quando il sacchetto supera le dimensioni della possibilità del bidone di inserirlo.
0: Esatto. Allora lui ha detto non so come fare, perché qua da me nel mio paese non lo posso fare.
1: Ok,
0: cosa faccio? Cosa nel paese di fianco che c'hanno ancora i bidoni,
1: quelli vecchi.
0: Ok, quindi lui ha preso,
1: non con la chiavetta, non con la tesserina, niente,
0: ancora vecchi. Lui ha 51enne,
1: sì,
0: a bordo della sua Fiat Panda.
1: Ok,
0: è stato notato che si affiancava, diciamo, vicino a una strada, vicino ai bidoni, e ha lasciato questo grosso sacchetto.
1: Beh,
0: lo hanno fermato.
1: Sì.
0: Ma lei cosa fa? Abita qua? No. Cioè, sì.
1: Però no. No.
0: C'è mio gemello abita qua. Cioè, praticamente lui si è spacciato per il gemello. Ok?
1: Questa mi mancava come scusa.
0: I carabinieri non l'hanno bevuta, hanno fatto un controllo, non ha nessun gemello.
1: Non ha fratelli, non ha sorelle.
0: E
1: cosa è successo?
0: Non solo, non aveva la patente.
1: per buttare fuori
0: la mondezza, questo gli ha fatto un coso così.
1: Okay.
0: Prossima volta la mettila nel bagno, per dire.
1: Come fai tu?
0: Esatto, andiamo a Milano.
1: Ecco perché non si entra nel tuo bagno proprio. Vai.
0: Andiamo nella Galleria Borromeo di Peschiera.
1: Ok, che quindi in provincia di Milano.
0: Cosa ha fatto? Voleva rubare, no?
1: Sì.
0: Te quando vai a rubare nei negozi come fai?
1: Ma io di solito metto il passamontagna, cioè faccio.
0: No, lui te poteva di diretto. Invece lui voleva prendere delle cose, portarle via, capito? Dei vestiti. Allora ho detto, guarda, sono furbo, come faccio?
1: Come fai?
0: Indosso un paio di pantaloni.
1: Faccio un classico, vai nel camerino, te li indossi e esci.
0: Togli l'altro cappeggio e taccaggio
1: esci.
0: Uno, però perché solo uno? Allora, nessun altro, due paio di pantaloni.
1: Anche perché magari vedi, no? Cioè, due paio di pantaloni, stesso colore, ti stanno bene.
0: No, cambi, no? Cambi la taglia, va bene, cambi colore. Insomma, alla fine ne metti uno, mette due, 12 ne messi. Se ne ha indossati 12. Camminava come quando i bambini di 2 anni fanno la cacca addosso. Camminava, praticamente come i Lego, hai presente i Lego come cammina? L'hanno notato. L'hanno notato.
1: Come hanno fatto? Cioè, io non ci avrei proprio.
0: Anche perché si può fermare. Cioè, anche scappare.
1: No, come esatto. Cazzo?
0: Ma come cazzo ti viene in mente?
1: 12!
0: 12 paio. Ma sapete quanti sono 12 paio di pantaloni?
1: 12 paio, uno solo.
0: Provate a metterne due.
1: Dai,
0: voi.
1: Dai, poi ci dite.
0: Ne mettete due e già mi sembrate dei deficienti. 12. L'han beccato.
1: Chissà come hanno fatto.
0: Ma 12, la domanda rimane. 12,
1: vai, domanda.
0: 12,
1: finale.
0: Compresi i suoi o? Questo. Cazzo, sarà entrato con quei pantaloni suoi questo? O è entrato in mutande?
1: Non forse è lì che l'hanno notato, perché è entrato in mutande. Good morning, Forever Young.

Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. La 26.

0: Ciao, chiudiamo la nostra seconda ora insieme. Vola il tempo qui su Ritmo 80. Ne abbiamo No, ma non era quello. Vola il tempo qui in vostra compagnia.
1: Che bello.
0: Eh sì.
1: Possiamo mettere dopo?
0: Chiediamo adesso al programmatore musicale. A tra poco.

0: il disco di ora. Sister Sledge, Lost in Music. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un preaccordo per porre fine alla guerra, ma l'approvazione finale potrebbe richiedere più giorni, ad annunciarlo un alto funzionario USA. Ma ancora una volta le dichiarazioni di Washington e Teheran divergono. Nuovi colloqui potrebbero tenersi il 5 giugno. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Il prolungamento del cessate il fuoco per 60 giorni e la contestuale riapertura dello stretto di Hormuz sono i punti cardine del potenziale accordo preliminare raggiunto da Stati Uniti e Iran, ma serviranno ulteriori negoziati per suggellarlo. Un nuovo round di colloqui dovrebbe tenersi il prossimo 5 giugno. Il dialogo prosegue in modo ordinato e costruttivo, ma serve non avere fretta, afferma Trump. Anche secondo i mediatori pakistani un accordo sarebbe ora a portata di mano, ma un via libera ufficiale da parte dell'Iran per ora non è arrivato. Colpa del sistema iraniano, lento e opaco, accusa Washington, ma i Pasdaran tornano ad avvertire. È l'ostruzionismo americano su alcune clausole che rischia di fare saltare l'accordo. Tra i nodi da sciogliere ci sono anche gli asset congelati, mentre sulla questione cruciale del nucleare Teheran chiarisce di non aver accettato alcuna proposta e ribadito che il tema sarà affrontato successivamente.
1: Apprensione per un convoglio terrestre della flottiglia. Un gruppo di 10 attivisti, tra cui 2 italiani, è stato fermato mentre stava attraversando la Cirenaica verso Gaza. I contatti sono stati persi a Sirte, in Libia. Secondo la portavoce per l'Italia della missione umanitaria, il gruppo potrebbe essere stato arrestato. Attivata l'unità di crisi della Farnesina. Ora in Italia, con le elezioni comunali, affluenza in calo. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,31%, in flessione del 3,89% rispetto alla precedente tornata. Urne aperte anche oggi fino alle 15, si vota per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci. Siamo al calcio, la Serie A emette gli ultimi verdetti, Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League, Cremonese in B. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: Succede di tutto in campo e fuori nell'ultima serata di campionato, prima del derby della Mole, pesanti scontri all'esterno dello stadio, grave trauma cranico per un tifoso juventino operato in prognosi riservata. I tifosi bianconeri allo stadio chiedono di non giocare. Torino-Juventus inizia con un'ora di ritardo, finisce 2-0, doppietta di Vlahovic, rimonta a granata di Casadei e Che Adams, missione Champions fallita, la Juventus va in Europa League, come il Milan, KO 2-1 col Cagliari tra i fischi di San Siro, vantaggio di Salemakers, ribaltano Borrelli e Juan Rodriguez, Malen e El Shaarawy firmano il 2-0 a Verona per la Roma, che dopo 7 anni torna in Champions, dove per la prima volta approda il Como, 4-1 in trasferta sulla Cremonese, per ilariani doppietta di Cugna, Jesus Rodriguez e Duvicas. Di Bonazzoli, il gol della bandiera della Cremonese che scende in Serie B, si salva il Lecce, 1-0 casalingo sul Genoa, firmato Bandà. Rete di Højlund nell'1-0 di Napoli Udinese, Conte annuncia l'addio ai partenopei, 1-0 anche Parma Sassuolo con il gol di Pellegrino.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
5: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl, vale davvero, eh?

0: non guarderò, dai.
1: Ma se tu avrai bisogno io ci sarò.
0: Ma no, che bello. Schifo.
1: Perché se vuoi mi metto accanto a te.
0: Che schifo.
1: Pisciando contro vento.
0: Ecco, è l'amore, la condivisione anche dell'amicizia.
2: Sì,
0: cioè,
2: sì,
0: se
2: certo,
0: vuoi ci sarò.
2: Che, sì, è bello, mi piace. Due amici, perché chi non piscia in compagnia
0: è un ladro e una spia. E poi soprattutto gli amici si vedono
2: nel momento del bisogno.
3: Good morning, forever young.
0: Con Marco Corona e Mar-

0: Ciao Marchini.
1: Ciao.
0: Oggi una frase motivazionale un po' frizzantina.
2: Si sente infatti.
0: Assumersi le proprie responsabilità non nuoce alla salute.
2: Capito.
0: È una frizzantina.
3: Frizzantina.
0: Ciao Marchini.
3: Ciao domani.
0: Marchini.
2: Se questo si incanta, basta.
3: Anche no domani, va bene.
4: Good morning, Forever Young.

0: acquista Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: vecchio.
1: Spazio.
2: Diranno che sei vecchio.
1: Allora, spazio, diranno che sei vecchio. Perché, socio?
0: Allora, parliamo di calcetto. Innanzitutto dovete sapere una cosa. Che già è difficile organizzare il calcetto, lo sapete voi che fate questo sport, no?
1: Sì, c'è la chat.
0: C'è la chat di
1: dove si fa, diciamo, la convocazione.
0: Esatto. Allora, intanto era una chat dormiente perché era 2 anni.
1: non ti ricordavi neanche di averla.
0: Esatto. Qualcuno era uscito, qualcuno non c'è più.
1: Qualcuno ha abbandonato.
0: Il problema è che questa chat c'è anche il prete. Ok? Alla frena.
1: Ho già capito.
0: Quindi tutti quelli che sono in chat si comportano in una certa maniera. Poi c'è la
1: lui
0: chat.
1: È il moderatore?
0: Lui è, vabbè, io ci sono. Però ho capito dopo in privato arrivano i messaggi.
1: Sì.
0: Cazzo, però c'è il prete, io volevo venire, ma non si può neanche bestemmiare. Per dire. E mi dicono: io vengo solo se il prete dà forfè. Quindi, okay. Perché il prete, vedi che c'ha un rosario all'ultimo minuto, lui non viene più.
1: Un lutto che
0: esatto.
1: È colpito.
0: Succede. Noi dobbiamo sempre rimediare 10 persone contatte.
1: No, 12.
0: Perché se il prete dice: guarda, ragazzi, io purtroppo ho un rosario, stasera non vengo più. Uh-huh. Allora abbiamo la.
1: Tutti festeggio, tra l'altro.
0: si può anche bestemmiare, qualche parolaccia così. Va bene. Poi il problema è, a parte i classici problemi che ci sono quando io vengo, non lo so, vengo alle 8:30,
1: ma mia moglie
0: di là.
1: Io sono via di tutt'oggi, non so se stasera poi ce la faccio.
0: Esatto. Comunque alla fine ci ritroviamo lì, vestiti come le merde, perché capito?
1: Anche perché ci sono le magliette ferme da 2 anni lì nel cassetto, ti ricordi che riuscivi a inserirla, a metterla.
0: Ma poi c'è il professionista che c'ha tutto il suo completino,
1: Materiale tecnico.
0: Tecnico, con i calzettini, capito? Poi c'è quello che

0: porta te, va bene. Ma tu sti cazzo di guanti, ma i guanti sono? Ah, sono quelli che uso per lavoro. Ma che lavoro fai? Il lavoro dei diluenti. Quanto sei suonato? Vabbè, comunque, abbiamo giocato a calcio.
1: E com'è andata? Acido lattico.
0: No,
1: niente.
0: No, il prete c'era.
1: C'era?
0: E certe volte quando prendi il palo, quando ti fai male, hai tutto dentro, tutto dentro.
1: Certo, certo.
0: Poi il prete è andato via.
1: E
0: poi si è sfogato. Delle parolacce, delle bestemmie, avevo mai sentito.
1: Vabbè. I santi sulle traverse, no?
0: Sì, sì.
1: Tutti appoggiati.
0: Comunque,
1: lì. Perché...
0: ragazzi, se volete giocare a calcio, cioè, c'è un don, è più difficile ancora.
1: È più difficile. È più difficile ancora. Comunque, dopo tutta questa cosa.
2: Beato te che sei giovane.
0: Beato che sei giovane.
1: Che vai a giocare a calcetto.
0: Ieri volevo dirlo, ho giocato veramente, veramente di merda.
1: Cioè, io pensavo il contrario.
0: Proprio di merda.
1: Proprio di merda.
0: Merda.
3: Good morning, Forever Young.
1: Con Marco Corona e Marchino.

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: In ogni casa vivono 1000 passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Rovelta X-Clean 4, che aspira e lava da 1 euro.

0: con la cappa. Noi vi ringraziamo perché ci date fiducia. Ascoltate fino alla fine sperando che finisca presto.
1: No.
0: Per sapere che cosa combiniamo.
1: Grazie, allora, veramente dimostrazioni d'affetto veramente veritiere e cospicue sui social, ma non solo, anche per la strada. La gente mi ferma e dice: ma cazzo hai quella faccia?
0: Non è quello, vabbè, no. Non era proprio quello. Vabbè, salutiamo.
1: Ciao! Marchini via.
2: Ci aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1980, Barry White, Never Never Gonna Give You Up. Never Never Gonna Give You Up. I'm Never Ever Gonna Stop. Dal 1984.

0: 80 Mix Clock, hai ascoltato Bee Gees, You Win Again e Roberto Vecchioni, Samarcanda.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Grande attesa per il potenziale accordo di pace tra USA e Iran. Si tratta di una preintesa che include l'estensione del cessate il fuoco di 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz, lo riferisce un alto funzionario americano. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad e sarà un memorandum d'intesa. Resta ancora esclusa una decisione finale sul dossier nucleare. Un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi oggi stesso, fa sapere il segretario di Stato USA Rubio parlando con i giornalisti a Nuova Delhi. Un prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno. Seconda giornata di votazioni per le comunali, urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Interessati un solo capoluogo di regione Venezia e 17 capoluoghi di provincia. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e 8 giugno. In calo l'affluenza, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, inflessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative. La tragedia dei 5 subitaliani morti alle Maldive oggi all'ospedale di Gallarate. La prima autopsia sarà eseguita sul corpo del capobarca Gianluca Benedetti, il primo a essere stato riportato in Italia. Il sostituto procuratore di Busto Arsizio, che opera su delega della Procura di Roma, titolare dell'inchiesta per omicidio colposo, conferirà gli incarichi ai periti per le altre autopsie, determinanti per chiarire le cause dei decessi. E prosegue il lavoro della squadra mobile di Genova nell'acquisizione documentale delle testimonianze. Fondamentali saranno le analisi delle GoPro e delle action cam recuperate dal team finlandese nella grotta a 60 metri di profondità. Calcio, cala il sipario sul campionato di Serie A che ieri sera ha emesso gli ultimi verdetti. A sorpresa, Roma e Como guadagnano la Champions League, Juventus e Milan vanno in Europa League. La Cremonese retrocede in Serie B. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Ritmo 80. Sempre in forma.
3: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Dighi andare su dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Dighi cliccare e dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti,
7: perché se non dighi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.
11: Kit, apri Ritmo 80.
12: Subito, Michael.
13: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
14: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
13: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
15: Ci puoi giurare.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Un viaggio incredibile, quello attraverso la grande musica degli anni 80, ci porta esattamente al mese di maggio del 1989, che sarà proprio il mese di cui ci occuperemo qui all'interno della nostra speciale Ritmo Parade. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida, amici Forever Young, e benvenuti su Ritmo 80. Sono pronto a presentarvi la canzone che apre la nostra classifica. In terza posizione nella nostra Ritmo Parade ci sono i Roxette e il motivo si chiama The

Siamo sul finire degli anni 80, esattamente nel mese di maggio del 1989, e i Roxette iniziavano la loro grande avventura musicale con questo motivo intitolato The Look, che abbiamo incontrato alla posizione numero 3. Ma attenzione, perché in seconda posizione, reduce dai grandi successi in collaborazione con i suoi Frankie Goes to Hollywood, incontriamo Holly Johnson con il motivo che si intitola Americanos.

in stile Miami Sound, un po' americano, un po' spagnolo, fu un grande successo questo di Holly Johnson, intitolato Americanos, che oggi abbiamo incontrato alla posizione numero 2 della nostra Hit Parade, quella del mese di maggio del 1989. Ma attenzione amici, perché a questo punto sono pronto a presentarvi la canzone regina della nostra Hit Parade. E proprio di una regina si tratta, con Like a Prayer, al numero 1 della nostra Hit Parade nel mese di maggio del 1989, incontriamo Madonna.

0: Ed era Madonna con questo brano dal significato mistico ed interiore chiamato Like a Prayer a piazzarsi al vertice della Hit Parade del mese di maggio del 1989. Se avete voglia di riascoltarci, io vi ricordo il doppio appuntamento da non perdere ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30. Ma se siete un po' più pratici del digitale, vi ricordo la nostra pagina podcast sul sito ritmo80.it. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Vi aspetto qui alla prossima Hit Parade. Ciao!
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Dighi andare su Dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Dighi cliccare e Dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, Dighi fidarti.
3: Perché se non Dighi...
2: 26, info su Dighi.it.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80,
1: dal 1985, Kissing the Pink, One Step. Dal 1984, Wham, Freedom. Dal 1984,

0: Massimo 80 Mix Clock hai ascoltato Five Young Cannibals, She Drives Me Crazy e Ricchi e Poveri, Se mi innamoro.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Un accordo con l'Iran è possibile già oggi, lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Rubio parlando da Nuova Delhi, dove si trova in visita. Indipendentemente dall'intesa, ha aggiunto, Israele avrà sempre il diritto di difendersi anche dai missili di Hezbollah. L'accordo cui fa riferimento Rubio è il memorandum d'intesa raggiunto nelle scorse ore tra Washington e Teheran, una preintesa che include l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Un nuovo round di colloqui dovrebbe tenersi il prossimo 5 giugno. Resta ancora da discutere la gestione del dossier nucleare iraniano. In queste ore torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra. Droni dell'IDF, le forze di difesa israeliane, hanno colpito il sud del Libano causando 3 morti, lo ha riferito l'agenzia di stampa statale libanese NNA. L'esercito di Tel Aviv ha inoltre messo avvisi di evacuazione per 10 villaggi nel Libano meridionale in vista di nuovi raid contro il movimento filo-iraniano di Hezbollah. La guerra russo-ucraina, ancora attacchi incrociati, 2 morti negli ultimi attacchi aerei lanciati da Kiev nelle regioni di confine russe di Belgorod e Bryansk. Ripreso intanto il traffico stradale alla periferia di Yaroslav verso Mosca, bloccato per diverse ore in seguito ad un raid con droni delle forze ucraine. Intanto è salito ad almeno 4 morti e un centinaio di feriti il bilancio dei massicci bombardamenti russi che sabato notte hanno preso di mira in particolare la capitale Kiev, utilizzato anche il missile ipersonico Oresnik. Il ministero degli esteri ucraino sollecita una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Drammatico incidente ieri pomeriggio nelle campagne di Nurri, nel sud della Sardegna. Un bimbo di 3 anni è morto schiacciato dal trattore guidato dal padre in località Guzzini. Purtroppo è stato vano l'intervento del 118. La mamma del bambino, sconvolta per l'accaduto, ha accusato un malore ed è stata portata in pronto soccorso. In chiusura, un rapido sguardo ai mercati. La possibilità di un accordo tra Stati Uniti e Iran e la conseguente riapertura dello stretto di Hormuz spinge al rialzo le principali borse asiatiche e del Pacifico. Tokyo guadagna quasi il 3%. Partono bene anche i mercati europei. Piazza Affari in avvio guadagna circa un punto percentuale. Cala il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia intorno ai $95 al barile. In forte calo ad Amsterdam anche il prezzo del gas. L'informazione torna più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia i Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
9: Hey Forever Young, vuoi riascoltare tutti i nostri programmi? Puoi farlo con un click su ritmo80.it o con un tap sulla nostra app. Vai nella sezione podcastette e scegli il tuo programma preferito dalla nostra collezione. Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Anche on demand.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. In

padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica epic.

0: assaggiare.
1: Turismo attende, c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
2: Lunedì 25 maggio 2026, 145esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Adelmo.
3: Vorrei dedicarvi questo gioco, un classico della magia, un mio cavallo di Troia.

mio quartiere c'era Simone, ma cosa dico, è vero, il campione mondiale dei pippe. Questo amico mio si è proprio sfonato le pippe, ma si è spaccato proprio. Poi ultimamente l'ho visto su Facebook, lavora ai post, mette i tipi, ma sapete se cosa.

0: pensiero positivo.
1: Se gli uomini fossero così cattivi come si dipingono, sarebbe facile regolarsi. Invece sono peggio.
2: Quanta cattiveria dentro a questa società, nei confronti di chi tiene un'altra sessuità.
0: Le frasi del cinema.
3: Come sei pignolo.
4: Io sono pignolo?
3: Beh, un po' pignolo lo sei, eh.
4: Cioè, questo qua mi cammina sul cruscotto e io sarei pignolo.
3: Capito, ma devi anche saperle accettare le critiche, se no...
4: Vabbè, allora, visto che sono pignolo, puoi spostare la gambetta, se no non entra le mani.
3: Lo vedi che sei veramente pignolo?
4: Allora facciamo tutto il viaggio in prima, perché se no io sarei pignolo. Comunque, mettiti le cinture. Se facciamo un incidente e sbatti, l'assicurazione non
3: ma
4: spara.
3: Ma che serve? Stiamo andando a 30 all'ora!
4: Visto?
3: Allora sei bastardo.
4: E pignolo.

0: proverbio: se gioventù sapesse, se vecchiaia potesse.
1: Oh, e via, via, via, via, via, piresse. Oh, e via, via, via, picca nessuno e fesse.
2: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
3: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
4: Una signora sale su un taxi. Non appena si siede sul sedile, gli fa l'autista: mi raccomando, stia attento, sono madre di 8 figli. All'autista diceva: io devo stare attento.
5: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
6: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per un paese.

0: Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1987, Queen.

0: Michael Jackson, Shake Your Body. Dal 1990, Depeche Mode, Enjoy the Silence. All I ever wanted, all I ever needed is here, in my arms. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, Gimme 4 con Marco Greco. Ritmo 80.
1: Sono le 11 e 3 minuti.

0: Jazz Groove, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Masterjack 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
7: Masterjack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
6: E nel weekend alle 20
7: in versione extended full show.
8: Masterjack 90.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

Tape, The Logical Song, anche se in realtà questo è proprio alla fine, al finire degli anni 70, e questa era una critica all'educazione e alla perdita dell'innocenza, se volevamo in qualche modo ricordarci il mood della canzone. Invece la prossima fa parte di un album storico, dell'album Bad e del film che si chiamava Moonwalker. Vabbè, avete già capito, no? 1900, beh, gli anni 80, ecco, diciamo, arrotondiamola così, così esattamente. Smooth Criminal, Michael J.

ragazzi, Alex Britti solo una volta, il pezzo del 1998, una riflessione sull'amore e sulle occasioni perse, se vogliamo in qualche modo, e a chiudere la sequenza di quattro canzoni dagli anni 60 agli anni 90. Io vi ridò appuntamento anche sul nostro sito ufficiale ritmo80.it, o altrimenti ci riscoltiamo, ci risentiamo.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, Angst?

0: dal 1989, Fashion Boys con It's Alright. Dal 1987, Rick Astley, Whenever You Need Somebody. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel Check.
1: Sono le 12 e un minuto.

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Duran Duran, I Don't Want Your Love e Simple Red, Stars.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora annunce e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Ci sono stati progressi nei colloqui, ma non significa che la firma di un accordo sia imminente, ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio aveva prefigurato il raggiungimento di un'intesa con l'Iran già oggi. L'accordo preliminare, mediato dal Pakistan, prevede l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. A quanto si apprende, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Sono stati trasferiti a Bengasi 10 attivisti della flottiglia di terra fermati in Libia, saranno presto espulsi, lo riferiscono fonti informate, tra loro 2 italiani. Fanno parte della missione umanitaria internazionale, costituita per lo più da attivisti dei paesi del Maghreb allargato, diretta verso la striscia di Gaza. Con loro erano stati persi i contatti ieri pomeriggio, dopo che avevano oltrepassato il confine tra Libia occidentale e Cirenaica, guidata dal governo del generale Haftar. Il convoglio, formato da 250 persone, automezzi, case mobili, alimenti e un'ambulanza, dopo 8 giorni di attesa a Sirte e trattative infruttuose, aveva deciso di muoversi verso la parte orientale del paese. Segue il caso l'unità di crisi della Farnesina. Travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando al lavoro in un allevamento della zona. Il grave incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 5 a Roncoferraro, nel Mantovano. I 2 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono morti sul colpo. Indagini per risalire all'identità dei giovani di origine indiana che erano senza documenti. Il mezzo, dopo l'impatto, si è ribaltato finendo in un fossato vicino. Ferito l'autista, un uomo di 68 anni trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.
2: E adesso le news regionali. In arrivo i primi fondi per salvare il Roseto Valfortuna dall'isolamento. Dopo la grave frana di inizio aprile, che ha tagliato i ponti tra il Foggiano e la Campania, la Regione Puglia e la provincia di Foggia uniscono le forze, stanziati 100.000 euro immediati per aprire una via di fuga alternativa e più di 1 milione di euro per la ricostruzione totale della provinciale 130. Si tratta di un intervento vitale per residenti e aziende agricole rimaste completamente isolate. Sempre per il Foggiano è stata registrata una straordinaria mobilitazione di studenti sul fronte della solidarietà. Da settembre a oggi sono ben 530 gli studenti del territorio che si sono sottoposti al test salivare per iscriversi al registro italiano dei donatori di midollo osseo. Il risultato è il frutto della sinergia tra AIL e l'ADMO di Foggia, uniti per moltiplicare le speranze di vita dei pazienti affetti da tumori del sangue. Da Francesco Del Vento, linea allo studio.
1: Ciclismo: dopo una lunga fuga di un quartetto, il norvegese Lavik vince in volata a Milano la 15ª tappa del Giro d'Italia. Il danese Vingegaard resta in maglia rosa. Oggi terza e ultima giornata di riposo, domani la 16ª tappa con l'arrivo in salita a Cari. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Ritmo 80. Sempre in forma.
4: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Dighi andare su dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Dighi cliccare e dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti,
5: perché se non dighi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.
9: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia i Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: ready?
1: Checco Corvace e Daniel's Jack presentano
2: Master Jack
1: 90, l'enciclopedia della dance. Eccoci qua pronti per cominciare un altro Master Check 90 in versione corta, che vi aspetta tutti i giorni dal lunedì al venerdì, mezzogiorno e 30 e 19:30, in versione cortissima nonostante la roba lunga che ho di fronte. Lunga perché è alto, coperto per fortuna. Dennis Jack, vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare? No! E cominciamo subito anche sto giro col primo, che è Vasco Rossi, che non è il mio cantante preferito in assoluto, però pare che abbia fatto un bel po' di cose dance pad. C'ero nel 99 per esempio, ha fatto Rewind di Molele Phil J in ambito remix, in ambito

0: morire.
1: Okay. Era Vasco Rossi con Rewind, che pare fosse dedicata a chi?
2: Era delusa!
1: Era delusa che era dedicata ad Ambra?
2: Sì.
1: Arrivano i Venga Boys con Up and Down dal 98.

0: È andata anche questa bella puntata, abbiamo chiuso con una roba tedesca, Systematic on Love is the Answer. L'amore è la risposta per tutto, l'amore è la risposta per la sopportazione caustica che ho nei confronti caustica di Dennis Jag. Abbiamo chiuso questo puntatone con un pezzo del 94, per cominciare abbiamo ascoltato Vasco Wasco.
1: Wasco Wasco sarà il cugino russo, che cosa ne so?
2: Io ti spiace.
0: Abbiamo cominciato con Vasco Rossi, che non è Vasco Rossi, con Rewind. Forse è per questo che ho detto Vasco Rossi, perché Rewind è il pezzo. Nella Molella Phil J Remix dal 99. Poi dopo c'erano i Venga Boys con Up and Down dalla Germania. E subito dopo, dalla stessa Germania, un pezzo meno scemo, Love is the Answer, Systematic dal 94. E quindi grazie a tutti per la preziosa presenza, non ho detto parte tecnica confondendomi come al solito, grazie a Dennis Jag per la preziosa parte tecnica mixata.
1: Ti va che dica parte tecnica? Perché no, l'altra volta mi hai fatto tutta una sega mentale.
3: Super mixata,
1: ok.
3: Ad un certo livello.
0: Grazie per la cosa, per il fatto che fai tutto tu nobilitando la mia fantastica voce. Grazie a tutti.
4: Miracolando.
0: Allora io ti spacco la fa. L'appuntamento è per la prossima. Ciao a tutti. State su Ritmo 80.
5: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per due paesi.

0: un'ottica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti.
1: Dal 1987, Breakfast Club, Ride on Track. Dal 1981, The Cars, Shake It Up. Shake it up. Shake it up. Dal 1987, Clemmy Fish.

0: era il disco di ora. R.E.M. Losing My Religion. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Ritmo 80. La radio dei Forever Young, puoi ascoltarla in DAB anche a Torino e in Piemonte.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: sono le 13
1: e 59 minuti.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Tu senti la sigla, senti i ballatissimi e pensi che ci sia qualcosa da ballare nella prossima ora. Chissà, sarà così?
4: Ballatissimi!
3: È così, nessun problema, eh? Noi siamo quelli dei ballatissimi, io sono Sabino Pastore, buon pomeriggio. Davide Ferrarini è di fronte a me, buon pomeriggio anche da parte sua. E con noi, virtualmente ovviamente, perché non c'entrerebbe nello studio grande di Ritmo 80, c'è Guru Josh, perché il primo di oggi è Infinity 1990.

Bel disco saltellante questo di Alex Party, Wrap Me Up, l'abbiamo ballato un'infinità di volte, l'abbiamo riascoltato oggi con piacere. Questo non sapevo che Davide Ferrarini aveva intenzione di suonarlo e ha fatto una sorpresa anche a me, quindi mi ha fatto piacere, complimenti. Ogni tanto ce la fa anche da solo, senza la guida di cui ha bisogno, un sostegno. Ora Martin Solveig,

Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

anche Corona, esponente serissima di quella corrente di pensiero che sostiene che se un disco lo fa e ti riesce bene, il successivo fallo uguale e non c'è problema. Corona, I Don't Wanna Be a Star, ora Prezioso, Let Me Stay.

Ritrovata anche oggi Ann Lee, ogni tanto la mandiamo, e questo ovviamente è Two Times, che funzionava molto in quel periodo, anzi era anche abbastanza avanti, perché era un periodo in cui non si suonava roba di questo tipo. Ann Lee era anche complicata da inserire nella sequenza, però funzionava. Ann Lee, Two Times, questi sono i ballatissimi.

questo giro siamo andati un po' più lenti del solito, ma era obbligatorio mettere, ogni tanto bisogna farlo, questa AWG di Black Machine che abbiamo ritrovato e abbiamo messo con molto piacere qui nel pomeriggio di Ritmo 80. Il prossimo che sta arrivando mi ricorda una cosa molto particolare, perché se non so se avete presente Your Love di Frankie Knuckles, no? Un brano storico, uno dei precursori della house music. Beh, ai miei tempi era obbligatorio, dopo Your Love di Frankie Knuckles, mixare questo che sta arrivando, che è un brano meraviglioso di Carilla e si chiama Baby Let Me Love You For Tonight.

Nel 1997 questo beat che state ascoltando sotto il disco di Chase, quello che si chiama Obsession, era talmente diffuso che non era difficile passare mezz'ora, 40 minuti, 45 minuti in discoteca e il DJ mandava in sequenza tutti i dischi che avevano lo stesso beat e tutti quanti ballavano e tutti quanti erano felici. Non so se lo siete anche voi adesso, l'abbiamo fatto riascoltare Obsession di Chase, ora Belo Horizonte.

0: ci fanno due fratelli al quarto piano? Nulla, probabilmente hanno un piccolo studio e producono musica di questo tipo. Two Brothers on the Fourth Floor, 1994, pensa un po' quanti anni sono passati, troppi probabilmente. Questa era Dreams, ma tutti quanti la ricordiamo sicuramente se in quel periodo eravamo da quelle parti o magari frequentavamo la nostra discoteca di fiducia. Domani, se avete voglia di un altro po' di musica di questo tipo, ci trovate qui, sempre sul Ritmo 80, sempre alle 14. Per il momento, io che sono Sabino Pastore e Davide Ferrarini che ha suonato per voi, vi salutano e ci sentiamo domani alle 14. Ciao ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young. Nella prossima ora su Ritmo 80.

dal 1987, Michael Jackson, Bad. Dal 1982, Simple Minds, New Gold Dream. Questi ed altri straordinari dischi

0: disco di ora. Culture Club, It's a Miracle. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda.

Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1989, Black Box, Ride on Time. Dal 1986, Madonna, True Blue. Dal 1980, OMD, Electricity.

0: altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 16 e 30.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock. Hai ascoltato Mick Jagger, Dancing in the Street e Gianni Togni, Giulia.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Chiusa dalle 15 le urne per l'ampia tornata amministrativa, al voto erano chiamati oltre 6 milioni di italiani. Si attende il dato definitivo dell'affluenza, fino a ieri sera in calo, già iniziato lo spoglio. Si eleggono 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. I primi exit poll realizzati da Consorzio Pinio per la RAI, focalizzati sui 18 capoluoghi interessati, vedono il candidato del centrodestra a Venezia, Simone Venturini, in vantaggio su Andrea Martella, centrosinistra, anche se non è escluso il ballottaggio. Luogo di regione è stato governato per 11 anni da Brugnaro, centrodestra. A Salerno gli exit poll vedono l'esploit di Vincenzo De Luca, che potrebbe puntare al suo quinto mandato da primo cittadino. Lo sceriffo è sostenuto da liste civiche del campo progressista. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di lesioni gravi dopo gli scontri che hanno preceduto il derby con la Juve, in cui un tifoso bianconero, Marco Basocco, è rimasto gravemente ferito. L'uomo, 36 anni, ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico e ora è in coma farmacologico. Eseguiti stamani 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale pirotecnico durante manifestazioni sportive. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione. Per questo l'intelligenza artificiale va disarmata. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alle storie. Chi seminerà la pace? Scrive ancora Prevost.
2: E adesso le news regionali. Piemonte e Valle d'Aosta uniscono le forze sui dossier più caldi del nord-ovest. I due presidenti di regione hanno siglato a Pont Saint-Martin un protocollo d'intesa strategico che spazia dai trasporti alla sanità ad alta quota. In primo piano, il futuro dei collegamenti alpini, con il monitoraggio dei cantieri sulla linea ferroviaria Torino-Aosta, e il forte pressing sull'ipotesi del raddoppio del traforo del Monte Bianco, definita un'opera vitale per le imprese dell'Europa. Sempre per la Valle d'Aosta è stato presentato il nuovo cartellone di eventi interamente dedicati alla natura e alla sostenibilità. Mostre fotografiche sul centenario del Gran Paradiso, laboratori didattici nei giardini botanici e aperture serali straordinarie al Castello di Saint-Pierre sono i pilastri di un programma che accompagnerà turisti e residenti fino all'autunno. Per l'occasione debutta anche il portale Viva, una guida digitale completamente rinnovata per esplorare le aree protette della regione. Da Francesco Del Vento, lì dello studio.
1: Calcio, il Napoli ufficializza l'addio di Antonio Conte. Abbiamo faticato e abbiamo vinto insieme, grazie mister, il messaggio del club affidato ai social. Il tecnico salentino lascia i partenopei dopo due stagioni, condita dallo scudetto e dalla Supercoppa italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi. Come get up.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Tre brani da ascoltare, tre canzoni da ballare, insomma un mese meraviglioso, quello di maggio dell'87, che oggi sarà il protagonista assoluto della nostra Ritmo Parade in onda qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto come sempre a tutti quanti voi dalle Leprocide e benvenuti all'ascolto del nostro programma che vi ricordo vi porta in casa ben 30 anni di grande musica da ballare. Cominciamo dalla posizione numero 3, occupata da Richnell, l'uomo dai jeans strappati che fece impazzire le fanciulle di mezzo mondo con questa canzone che si chiama Dance Around the World.

0: mi ritornano alla mente serate fantastiche in discoteca proprio nella seconda metà degli anni 80. Era Original con Dance Around the World al numero 3 della nostra Hit Parade, quella del mese di maggio del 1987. Attenzione perché siamo pronti ad ascoltare la canzone che incontriamo alla posizione numero 2, dove c'è Tina Charles con I Love to Love.
1: Hit

energia inconfondibile per questo motivo di Tina Charles, che si chiama I Love to Love, che abbiamo incontrato alla posizione numero 2 della nostra Rip Parade. Ma attenzione, perché a questo punto sono pronto a presentarvi la canzone regina della nostra classifica. Bene sì, perché in vetta alla nostra Rip Parade si piazza lei, Ivana Spagna, anzi più semplicemente Spagna, e il motivo si chiama Call Me.

0: Spagna in versione originale, proprio quella degli anni 80, con Call Me a piazzarsi alla vetta della nostra Riff Parade, quella del mese di maggio del 1987. Riff Parade che si conclude qui, ma noi troviamo ogni giorno qui su Ritmo 80, alla radio dei Forever Young, alle 9.30 e alle 16.30, oppure in versione digitale, siamo in podcast sul sito www.ritmo80.it. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida, ciao e alla prossima classifica!
1: Rit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

dal 1985. Queen, Radio Gaga. Dal 1984, Billy Idol, Eyes Without a Face.

0: Dylan, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Good morning forever young.
0: Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare, insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: We'll be right back.

avete ritrovato in soffitta il vostro vecchio diario smemoranda e riaprendolo avete detto: ah, che bei tempi! Sappiate che non siete soli, sono Tommy Venturini e tra poco su Ritmo 80 vi sblocco.

0: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Siete su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Sono Tommy Venturini, l'uomo che si occupa dei ricordi del passato. Quante volte vi è capitato infatti magari di ripensare ad un vecchio film, ad un vecchio telefilm o a un programma televisivo? Io sono qua per questo, per rivivere insieme a voi l'emozione di chi ha vissuto gli anni 70, 80 e 90. Tra poco vi sblocco il primo ricordo di oggi, ma intanto iniziamo con Terence Trent D'Arby.

Oggi un po' di ricordi culinari, ovvero quei piatti che andavano molto di moda negli anni Ottanta, anche se alcuni di questi è ancora possibile trovarli in qualche ristorante. Ad iniziare dal cocktail di gamberetti. Spesso negli anni Ottanta veniva servito o nella coppa trasparente del gelato o nella ciotolina di conchiglia e naturalmente accompagnato dall'immancabile salsa rosa. Ma gli anni Ottanta sono stati soprattutto il trionfo della panna. Panna dappertutto, tortellini, panna e prosciutto, farfalle con panna e salmone e anche tagliatelle ai funghi con panna e salsiccia. E se poi volevi fare l'intenditore ordinavi le penne alla vodka oppure il risotto alle fragole e champagne. Ma veniamo ai secondi. E qua non possiamo aver dimenticato il carpaccio, rucola e grana, le mitiche scaloppine, ma un must degli anni Ottanta è stato sicuramente il vitello tonnato, che i più aristocratici chiamavano vitel tonné, pensando che fosse francese. In realtà era piemontese. E arriviamo finalmente ai dolci. Negli anni Ottanta andava molto di moda la meringa, il profiterol, che molti però chiamavano bongo, e la mitica pesca melba.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Oggi andiamo a ricordare un telefilm molto divertente. Se avete vissuto negli anni 70 e 80, sicuramente vi ricorderete di Strega per amore. Tutto ha inizio quando l'astronauta Tony Nelson trova un genio all'interno di una strana e antica bottiglia rosa. È un'affascinante donna bionda dotata di superpoteri e di nome Ginny e capace di far avverare qualsiasi desiderio con un battito di ciglia. Tony diventa così il padrone di Ginny, che segretamente si innamora di lui e fa di tutto per conquistarlo, mettendolo spesso nei guai.
2: Vorrei che in giardino ci fosse una piscina. Ginny! Ginny! Che cosa diranno i vicini? Non posso permettermi una piscina!
1: Ginny vive all'interno di una lampada e può uscire solamente quando il maggiore Nelson toglie il tappo. L'unica persona a sapere della sua esistenza è l'amico maggiore Roger.
2: Ma esattamente che cosa sai fare?
3: Tutto quello che il mio padrone desidera.
2: Vuoi dire che basta che Tony esprima un desiderio e tu lo esaudisci subito?
3: Sì.
1: Alcune curiosità su Strega per amore. I primi 30 episodi vennero girati in bianco e nero perché i produttori, poco fiduciosi del successo del telefilm, avevano stabilito un budget limitato.
4: Ginny, non è possibile, io t'ho cercata dappertutto senza trovarti e tu intanto eri dentro a questa bottiglia.
1: Oh. La protagonista del telefilm rimase incinta durante la prima stagione. La produzione decise di continuare ugualmente e la gravidanza di Ginny fu nascosta con tanti strati di veli e limitando le inquadrature a figura intera. L'edificio utilizzato per le riprese esterne della casa del maggiore Nelson è lo stesso stabile delle riprese di Vita da strega e si trova tuttora negli studi della Columbia Pictures. La famosa bottiglia color viola nella quale si nascondeva Ginny era in realtà il contenitore natalizio in edizione limitata del whisky Bourbon Beam's Choice del 1964. Il bellissimo appartamento di Ginny, ovvero l'interno della bottiglia, era un set costruito in un teatro di posa e l'attrice per entrarci doveva utilizzare una scala.
2: Ginny, mi dispiace farti questo, ma io vorrei che tu sparissi.
1: E con la famosissima sigla del telefilm Strega per amore siamo arrivati al termine anche per oggi. Tommy Venturini vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima, sempre qua su Ritmo 80 per altre puntate di Ti sblocco un ricordo.
5: Siamo solo noi.
6: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, l'ori della terra.

0: Il pomeriggio vola con la musica più felice di sempre. E nella prossima ora su Ritmo 80 arrivano anche queste hit leggendarie.
1: Dal 1982, Imagination, Just an Illusion. Dal 1987, Pet Shop Boys, It's a Sin. Dal 1986, Europe.

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato The Adventures, Send My Heart e Heather Parisi, Cicale.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, la Serie A ha emesso i suoi verdetti. Oltre all'Inter campione d'Italia e al Napoli, giocheranno la prossima Champions League Roma e Como. I lariani 7 anni fa erano in Serie D, una vera impresa sportiva che porta la firma del suo allenatore, Cesc Fabregas. Per noi, Gerardo De Vivo.
2: L'allenatore gira a vuoto sul terreno dello Zini, sullo sfondo il gruppo dei suoi giocatori che seguono sugli smartphone gli ultimi istanti del match del Milan. Il Como ha appena battuto la Cremonese. Fischio finale a San Siro, rossoneri KO col Cagliari, lariani in paradiso. Certificata con l'ingresso in Europa per la prima volta nella sua storia, l'impresa diventa capolavoro in 7 anni dalla Serie D alla Champions League. Nessun miracolo, un risultato che arriva grazie agli ingenti investimenti dei proprietari indonesiani, al certosino lavoro di scouting che ha portato giovani di talento, su tutti il gioiello Nico Paz, alla guida di Cesc Fabregas.
3: Una grande emozione, questo è una impresa molto importante, sicuramente siamo tutti felici, però non ancora ci abbiamo alzato domani da dire veramente siamo in Champions, con il Como, giocando con ragazzini.
2: Però un po' se ne rende già conto, e come, e ha un sapore diverso dalle tante vittorie messe in bacheca da giocatore.
3: È un orgoglio vero, una sensazione che non molte volte, te lo dice uno che grazie a tutto ha vinto un mondiale, un'Eurocopa, eccetera, è un'emozione forte.
2: Prossimo obiettivo, l'adeguamento dello stadio per ottenere l'omologazione dell'UEFA, il cantiere è già aperto.
1: Alla massima competizione europea non parteciperanno invece né Milan né Juventus, cosa che non accadeva da 34 anni. Rossoneri e bianconeri dovranno così accontentarsi dell'Europa League. A proposito di Juve, per gli scontri di ieri tra tifosi poco prima della gara sono stati arrestati 8 ultra bianconeri. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. Resta ricoverato in prognosi riservata il 36enne ferito alla testa. Tornando al campo comincia il valzer delle panchine. In giornata il Napoli ha ufficializzato l'addio di Antonio Conte. In attesa di ufficialità, accordo tra la Lazio e Gattuso. L'ex CT azzurro sarà il nuovo allenatore biancoceleste, con Sarri verso l'Atalanta. Voltiamo pagina, tennis. Primo turno del Roland Garros. Berrettini supera in rimonta l'ungherese Fucovic 3-1. Tra le donne avanza Jasmine Paolini 2-0 contro l'Ucraina Yastremska. L'azzurra se la vedrà contro l'Argentina Sierra. Siamo alla Formula 1. Brilla ancora la stella di Kimi Antonelli, autore della quarta vittoria di fila sul circuito canadese intitolato a Villeneuve. Il giovane pilota bolognese della Mercedes chiude davanti a Hamilton e Verstappen. In chiusura il basket, gara 5 dei playoff di Serie A. Dalle 20 Brescia ospita Trieste. La vincente sfiderà l'Olimpia Milano in semifinale. È tutto dallo sport.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Mi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sa frutta e verdura di Lidl, vale davvero, eh?
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: No, troppo vecchia. Questa assolutamente no. Troppo nuova. Troppo anni 90. Troppo anni 80.

0: pizzico di 2000, un tocco di dischi di ora. Buon umore a volontà e l'additivo segreto.
1: Additivo segreto.
0: Ritmo 80. La formula segreta? Ce l'abbiamo solo noi. È segreta.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sa frutta e verdura di Lidl, vale davvero, eh?
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Paky Mele. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: pista di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa c'è un paese.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80,
1: dal 1989, Depeche Mode, Personal Jesus. Dal 1980, Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Dal 1982, Simple Minds, Promise You a Miracle.
2: I promised you a miracle. All I believe is a beauty thing.
0: Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi. Nella prossima ora e alle 19.30, Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel Check.
3: Ritmo 80.
4: Sono le 19 e 1.

0: su 80 Mix O'Clock hai ascoltato Twilight, My Mind e Pino Daniele, o Scarrafone.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro. Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: MasterCheck 90.
4: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
5: MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
6: E nel weekend alle 20
5: in versione extended full show.
4: MasterCheck 90.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: succede? Checco Corvasce e Daniel Jack presentano
1: Master Check.
0: Master Check 90, l'enciclopedia della dance.
2: Eccoci qua su Ritmo 80 con un'altra short version di Master Check 90. Benvenuti da Checco Corvasce. Welcome. Dall'altra parte c'è Daniel Jack che è pronto per mixare col suo manino LED, anche questa volta un sacco di bei pezzi. E cominciamo subito con la sorella. No, non è lei. Karen Ramirez, Looking for Love.

0: cioè di quei fattacci meglio che sono capitati alla Whitney Houston, con pianta buonanima. Comunque ne ha fatta una di traccia carina nel 95, era Two Can Play That Game.
1: Two Can Play, l'ho detto un po' in africano, sto giro va bene,
0: e quindi l'ascoltiamo in Master Check 90. Bobby Marrone, mandami. Drop.

chiudiamo con un'altra di quelle voci che tanto hanno caratterizzato soprattutto i 90, poi una di quelle veramente brave, si mantiene giovane anche quest'oggi, se volete vederla fa un sacco di live performances, soprattutto al Winter Music Conference di Miami, perché poi è di casa da quelle parti.

0: Abbiamo cominciato con Karen Ramirez, che non so se sia poppone o meno, però insomma, bella voce, con Looking for Love dal 98, e poi dopo Bobby Brown con You Can Play That Game dal 95, e infine Barbara Tucker con Beautiful People. Grazie a tutti da Cecco, grazie a Dennis Jack per la parte rigorosamente mixata. Intanto, se volete saperne di più sul nostro mondo, andate sulla nostra pagina social MasterCheck90. Se volete vedere i video mixati di Dennis Jack, andate su quella pagina o sulla sua, che corrisponde per l'appunto al nome, semplicemente Dennis Jack Official, perché magari c'è qualcuno che ti sta scupiazzando, va bene? Grazie a tutti da noi e l'appuntamento è per voi, alla prossima, ciao!
1: MasterCheck 90 con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We will be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.

0: 20. In punto.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'anticiclone continua la sua espansione inesorabile che lo porterà proprio a questo inizio di settimana ad abbracciare quasi la totalità dell'Europa. L'Italia sarà in gran parte immersa in questa bolla calda, ad eccezione dell'estremo sud, dove i valori massimi, pur se ugualmente sopra media, vedranno un'anomalia minore. Forti scarti con la media invece al nord, dove si raggiungeranno valori da fine luglio, anzi sarebbero leggermente anche sopra media se fossimo nella parte centrale dell'estate. Il caldo non risparmierà nemmeno le montagne, dove saremo fino a più 8 sopra la media, con zeri termici che schizzeranno fino a oltre i 4000 metri. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Radio Ritmo 80 manda i rimandati.
0: Il meno peggio.

0: viene rimandato.
1: Rimandiamo.
2: Ma che ora comincia il casino?
1: Good morning, Fatta
2: in
1: casa
2: con Corona e Marchino, che radio è?
1: Il morning show di Ritmo 80 con i Marchini.
3: Signori, cos'è?
4: Amici all'ascolto.
3: Ma che è arrivato il giudice?
4: Allora, io volevo chiedere scusa. Io sono Marchino.
3: Sì, però io sono Marco Corona, l'altro.
4: Il mio nome vero è Marco Mainardi.
3: Ok.
4: E io volevo chiedere scusa a qualcuno all'ascolto che si chiama Marco Mainardi e da la mail Marco Mainardi @gmail.com.
3: Volevo chiedere scusa.
4: Perché vi spiego questo?
3: Vai.
4: Io ho una mail che ve la posso dare tranquillamente, tanto la uso solo per lo spam, che è Marco. Punto.
3: Cioè, tu ogni tanto vai a aprire, vediamo che spam
4: mi sprendo oggi. Marco.
3: Ma penso te. Cioè, io non credevo che ci fosse una mail solo per lo spam.
4: Esatto, Marco. Punto. Mainardi.
3: Sì, Marco.
4: Y invece di Gmail c'ho Y, quella di Yahoo, cioè Google a Gmail,
3: sì,
4: Yahoo a Y.
3: Email.
4: Ok, la Y.
3: Che quando lo devi dire I con la Y, ma dove la metto?
4: Infatti, il problema nasce da questo. Quando io do la mia email, non so perché.
3: Ecco qui mi incazzo. Sì.
4: Chi riceve, chi scrive la mia mail a mano o sul telefonino, pensa che io abbia sbagliato. Capito? Cioè, io dico che ne so, dammi la tua mail, Marco Mainardi, @email.com, quell'altra avrà sbagliato.
3: È Gmail.
4: No! No! Non è se ti do una cazzo di Y, è email. Cioè, sto Marco Mainardi che c'ha la Gmail. Quanta merda avrà? Mia, è tutta.
3: Me la rimandi per cortesia, me la reinoltri.
4: Ti chiedo scusa, ma quando io. Ma infatti,
3: provo a dirlo.
4: L'altro giorno aspettavo una mail.
3: Arriverà. Come cantano Imodà e Emma?
4: Aspettavo.
3: Te fai così come aspetti.
4: Faccio lì l'elicottero. È caldissimo sto studio.
5: Vabbè. E io che pensavo di avere dei problemi.
3: Vabbè, non arriva.
4: Chiamo?
3: Sì.
4: Giovane, me la mandi sta mail oppure devo venire da te? Mi metto, ma certo che te l'ho mandata. Dove? Io non c'ho, sono davanti al computer.
3: Sono qui, cioè.
4: Sono qui, non arriva. E mi metto, ma non è Gmail? No, io ti ho detto credevo avessi sbagliato. Allora.
6: Stiamoci calmi.
4: Io sto calmo. Però fatti i cazzi tuoi. Cioè, se è un errore ti torni indietro.
3: Esatto, okay. Cioè, che problema c'è? Ma fallo però. Se io ti do quella mail, mandala quella.
4: Marco Mainardi, che c'hai Gmail, che sei l'ascolto, rimandami tutto, anche le foto di.
3: Fai un WeTransfer.
4: Quella foto di quella tipa lì.
3: Manda
4: tutto. Tutta la roba mia, manda. Tutto a posto.
5: No. Non era tutto a posto.
3: No, per niente.
0: I rimandati.
1: La compilation della gang di Ritmo 80.

0: tutto il meglio di Ritmo 80
1: o tutto il peggio di Ritmo 80
0: viene rimandato.
2: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80. Rimandiamo i ballatissimi di Ritmo 80. Il pomeriggio dei Forever Young con Sabino Pastore e Davide Ferrarini.

Era Disco Down, House of Glass. Questo è il pomeriggio di Ritmo 80. Io sono Sabino Pastore, molto lieto. Di fronte a me c'è Davide Ferrarini. Non vi saluta personalmente perché è impegnatissimo. Sta mixando, sta arrivando. Dreamer, live and joy.

0: tra poco. Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare...

0: rimandato.
1: Rimandiamo
2: su Petta
1: la colazione dei Forever Young con Roberto Tropea.
3: Lunedì 25 maggio 2026, 145esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Adelmo.
4: Vorrei dedicarvi questo gioco

Nel mio quartiere c'era Simone, ma cosa ti dico, è vero, il campione mondiale dei pippe. Questo amico mio si è proprio sfonato le pippe, ma si è spaccato proprio. Poi ultimamente l'ho visto su Facebook, lavora ai posti, metti i timbri, ma sapete se sei cosa.

0: pensiero positivo.
1: Se gli uomini fossero così cattivi come si dipingono, sarebbe facile regolarsi. Invece sono peggio.
2: Quanta cattiveria entra questa società nei confronti di chi tiene un'altra sessuità.
0: Le frasi del cinema.
3: Mi come sei pignolo.
4: Io sono pignolo?
3: Beh, un po' pignolo lo sei, eh.
4: Cioè questo qua mi cammina sul cruscotto e io sarei pignolo.
3: Capito, ma devi anche saperle accettare le critiche, se no...
4: Vabbè, allora, visto che sono pignolo, puoi spostare la gambetta, se no non entra le mani.
3: Lo vedi che sei veramente pignolo?
4: Allora facciamo tutto il viaggio in prima, perché se no io sarei pignolo. Comunque, mettiti le cinture. Se facciamo un incidente e sbatti, l'assicurazione non
3: ma
4: spara.
3: Ma che serve? Stiamo andando a 30 all'ora!
4: Visto?
3: Allora sei bastardo.
4: E pignolo.

0: proverbio. Se gioventù sapesse, se vecchiaia potesse.
1: Oh, e pia pia pia pia pia pia. Oh, e pia pia pia pia pia pia.
2: Ritmo 80 manda
0: i rimandati,
2: il meno peggio
0: di quello che abbiamo già mandato.

quella citazione che in pratica, come dire, dava un senso specifico alla roba un po' hip hop, un po' trip hop, un po' mezzo tempo, appunto. Cioè una roba non sostenuta, non dance, ma da preserata. Tra i pezzi principi di questo genere, nei primi anni 90 c'era Snow con Infoma, che era giamaicano ma si cagava addosso quando cantava, perché è un po' questa roba diaframmatica. Infoma! Quindi siccome lui si cagava addosso, arrivano gli Allman Brothers, esatto. Bello sto gancio di merda, cioè un gancio di merda a tutti gli effetti. Arrivano gli Allman Brothers con Pass the Toilet Paper, passami la cacca, cacca igienica. Primo singolo degli Allman Brothers, gruppo contestato per i loro testi, no, per i loro testi leggermente provocatori, quel tanto che basta, sempre molto vicini alla parte del corpo denominata culo. Vabbè, però tutto sommato, Dance Jack, siamo un po' bassi.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia a casa il tuo clima.

0: Il mixato più lungo d'Italia.
1: Disco Mix.
0: Disco Mix. In console. Disco Mix.
1: Beppe e Materei.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 p.m.
0: alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix solo su Radio Ritmo 80.
2: Basilda, io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda, il venerdì alle 20 come non l'avevi mai sentita.
3: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

Light Case. Daniele Petronelli suona la sua collezione di dischi solo su Ritmo 80. I put my love on hold for you, baby.

0: Days di Daniele Petronelli. Jerry.
1: Stanco delle solite storie? Segui Ritmo 80 su Instagram ed entra nel mondo dei Forever Young. Vivi la radio da dentro con tutti i ricordi e le curiosità degli anni 70, 80, 90. Ritmo 80, tutta un'altra storia.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Masterchef 90.
2: Masterchef 90. La storia della Lex con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
3: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nel weekend alle 20
3: in versione extended full show.
0: Masterchef. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.